Ma se le imbrasa la Marietta. Ma la bugro, fai bella di piscina, ma coi vede tanque ne vuoi. E se vuoi pa, imbrasala con me. E ce l'hai, piega in auto.